0: barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, di quale sanguigna, presto gli ecco, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto gli ecco,
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

das gabt euro muscla. Miniai, come conte che ad in qua di che anni, di ne qua.